0: c'è la spensierata, così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per
1: è
0: cui
1: vero. Mannaggia.
2: Vabbè.
0: Per cui,
1: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
1: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
2: Uno svedese giapponese.
1: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli.
2: Esatto. Tipo a posto, bravo.
1: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?

0: illegale.
1: Noi? E come mai?
2: Perché?
0: Mo vi spiego, perché praticamente quando si organizza un festival, il privato di solito organizza il festival, paga i soldi e poi la regione lo rimborsa. Solo a questo giro la regione ha detto al privato: vi vuoi i soldi? Noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare.
1: Uè.
0: E mo ne mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui... questo signore ha detto: no, io il concerto di posto lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi?
0: No. Allora questo è un preavviso. Siccome è la, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice: noi siamo contro il G8.
1: Siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa.
2: Ma è uno
0: perché,
2: schifo.
0: Perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della prima repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in seconda repubblica avanzata. Direttamente verso protesi, verso la terza repubblica, nuovo millennio, no?
1: Certo.
0: Il mondo. Quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione
2: ti ha dato un bel mestiere? Non mi dire. Addirittura.
0: Cioè, ritrovandomi, diciamo così, in mezzo a una strada, ho detto.

0: grande.
1: Es que...
2: Cosa.
1: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma a lei c'è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie disgregate, a Torino mi